wantiti wannom ne woyese wakotsono anapa ebia enumre wakotsono epeja yakopon na se eleye nipa abone epat

die boe obi ani wo papa obi ansa wo aya wo na afri titire titire fasi da tie titire na wo da